zenbat lobby dauden lodi, haiek tori zu erori, taberdina edo nori.

zenbat lobby dauden lodi, haiek tori zu erori, taberdina edo nori.